sueli calache cuce bi sueli toale bi sceni Shentan shekhod raz Batumis tsisqvesh meglavat sveli Da uvitsqari dghebis sitpo damzisurneli Aksamo da motdasakhda guli da shenze mghe

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 44 22. Webgwerdi ecovut.gr.